Katonda wange, ebirige siya zonna, esikirwa kusala zena soma lero, yekukura yenakura, zemani nezesimani, zonna njagala okukufunira ddala, amina. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, nkuweereza essaala, n'ennaku, n'essanyu, n'ebikolwa byange ebyaleero. Amina.